come la notte di un gatto. Sarò di pioggia o di sole nei tuoi cieli, sarò ancora negli angoli verdi